Not now. I ain't ready. When I say Alora, I ain't ready yet. Alora, che bella cosa, nasce nata sola.

vuota e incerta, ma che sorride piano, che tempo per guardarci e prenderci più.